Signorina un'altra volta quando battono da fuori, signorina un'altra volta quando battono da fuori, lo concedi se vittoria a suo modo che saprà. Signorina un'altra volta quando battono da fuori, signorina un'altra volta quando battono da fuori, lo concedi se vittoria a suo modo che saprà. E non se non la smuovi, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cospe dove quella porta, cospe dove quella porta, nemellare, nemellare, nemellare, ne potrà. Cospe dove quella porta, nemellare, ne potrà. Però sì, innocentina, sconsolata, disperata. E non se non la smuovi,

0: sei tu, cui salvezza non c'è. Prendi nella tua mano la sua mano.
1: Signore, andiamo ancora.
0: La vita c'è laggiù.

lofti dalla tua capoccia, sono duri degli enimi di Turandot. Dunque fa saluto a tutti, pare ai monti, pare

noi si sogna e ballato da formicola di lanterne le serve dei soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridone pigite ci abbatte di tempina.

0: canta, a te la morte grida, il nome, lo sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi.